17 e 30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, è un freddo del mattino grigio di città, a scuola un banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro